0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1984.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: basta una serie di note. Il resto è improvvisazione.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
2: Grazie, thank you so much, grazie.
1: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1973. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio.
2: Thank you.
3: Now we do this. Come on, here we go.
0: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.

0: preferirei non aver provato certe esperienze. Ma il passato non si può cambiare. Tanto vale usarlo per comunicare qualcosa.
1: Chester Bennington.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

And girl, it looks so pretty to me, like it always did.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray. Chief!
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Tron, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Tron, non ci sono paragoni.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono un secondo fronte nella guerra con l'Iran, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Rinviato a ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma. Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo per vincere. Parole del presidente USA Donald Trump nel suo discorso al Pentagono per i 25 anni dagli attacchi dell'11 settembre. La CIA intanto pubblica documenti di intelligence inviati alla Casa Bianca prima degli attentati. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. L'agenzia, si legge in una nota, stima un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28 grazie ad una economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating. L'addio a Emma Bonino, la storica leader radicale morta ieri all'età di 78 anni, martedì funerali di Stato in forma laica alle 12.30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Da domani invece sarà aperta la Camera Ardente per dare l'ultimo omaggio alla leader di Più Europa. L'ex Ilva, i giudici di Milano respingono il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Entro ottobre dovrà esserci la chiusura. Prevale la salute al diritto di impresa. Allarme per il futuro dei lavoratori. Il 15 settembre tavolo governo sindacati. Calcio nell'anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Mastantuono segna la sua prima tripletta e schianta la squadra lagunare. Oggi in programma tre partite: Genoa-Frosinone, il match d'alta classifica Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 12 Roma-Civitavecchia, rallentamenti per un veicolo fermo tra Cerveteri-Ladispoli e Torri in Pietra in direzione di Roma. Sulla A14 Bologna-Ancona un altro mezzo in panne causa rallentamenti tra l'allacciamento Fano, raccordo per Fossombrone e lo svincolo Marotta-Mondolfo in direzione di Ancona. Sulla 10 Genova-Ventimiglia personale su strada per lavori tra Genova-Pegli e l'allacciamento con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Ventimiglia. Attenzione poi sulla 1 Roma Napoli, dove viene segnalata una perdita di carico tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. Infine sulla statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per cantieri prima dell'incrocio Cagli verso l'incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in Rock. Have a nice day, rockers.
5: Have a nice day, rockers. Buongiorno. Wow, è il sabato 12 settembre, sono le 7.02. Sono un po' emozionata perché ritroviamo Patrizio Marchesani in regia. Buongiorno, Patrizio. Come trovare un vecchio compagno delle medie di nuovo qui? Come quando si incontrano quelle persone che non si vedono da anni in treno. Non so, uno prende un treno per andare al mare e si ritrova di fianco il suo migliore amico delle elementari. Un po' così oggi, romantica. Ciao,
6: Patrizio. Nessuno può mettere baby in un anno.
5: Grazie. Esatto, no, è vero, ogni tanto ci vediamo io, Patrizio, però ecco. Il sabato mattina qui insieme a voi e Breakfast and Rock, la nostra colazione, quella del weekend. Tre ore insieme fino alle 10 con me, che sono Viola. Già stiamo andando fuori tema oggi, già siamo partiti male. Allora, importante, io ho un sacco di cose di cui parlare con voi in queste tre ore. Notizie che ho preparato, avremo anche un momento album gift per portarsi a casa un bellissimo nuovo lavoro di una delle band che più amiamo. Ma chiedo voi come sta andando questo sabato mattina. Quindi 342-4141-411, il vostro messaggio del buongiorno, il vostro vocale, i vostri vocali, le vostre voci, quello che farete oggi, perché siete svegli, perché siete svegli, la vibe di questa giornata sta già andando bene o sta già andando male? Ditecelo. Intanto noi in cambio vi regaliamo i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Sum 41, questa è Still Waiting. So

0: Ma quanto è bella questa canzone, While My Guitar Gently Weeps, i Beatles dal 68, che hanno chiuso questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Beh, buongiorno ancora a tutti e tutte quante, è sabato, io sono Viola, breakfast in rock, e vi ricordo il nostro numero 342-41-41-411, un po' di messaggi, un po' di vocali che fra poco li ascoltiamo, fatevi sentire, no? Vogliamo capire chi c'è là fuori all'ascolto, chi siete, quindi un bel nome. Ciao, sono Patrizio, ad esempio, e mi ascolto da qui, da Milano. Va bene, torniamo fra poco anche con i Pearl Jam.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35% a 1,99€.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
12: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
11: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
12: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
16: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
17: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99€ e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: 99, 99, non è possibile!
21: Tesoro, tutto ok?
20: 99, Puma, microtasso!
21: Calmati, ora chiamo qualcuno.
20: 99, Puma,
21: pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
20: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: E per Jam Unthought Known dal 2009. Qui sabato mattina Breakfast e Rock, ci sono io Viola con voi fino alle 10. E voi direte, beh, meno male, c'è Patrizio Marchesan in regia. Ma soprattutto ci siete voi, sono arrivati già un po' di messaggi. Qualcuno ci scrive dalla Sardegna: buongiorno, una giornata senza rock è una giornata persa. Andre dalla Sardegna. Beh sì, comunque devo dire che già immaginarsi la Sardegna, niente male, niente male. Milano è bella, però ecco, poi sentiamo.
1: Beh, ma è ovvio che la giornata è partita bene. C'è anche Patrizio, finalmente. C'è Viola e Patrizio, sono come gli gnocchi e lo Zola. C'è uno spettacolo.
0: Bisogna capire chi è lo gnocco e chi è lo Zola. Poi vediamo.
2: Ciao, sono Gigi da Milano. Finite le ferie e adesso purtroppo si ricomincia.
0: Tocca.
2: Devo ricominciare a lavorare ancora per poco.
0: Ah,
2: perché
0: bene.
2: Io il prossimo anno me ne vado in pensione.
0: Fantastico.
2: Ma ascolterò sempre Virgin Radio.
0: Guarda, Gigi,
2: rock and roll.
0: Si sente proprio dalla voce che va in pensione tra un anno. Sei felice, sprizzi proprio gioia, energia da tutti i pori.
3: Buongiorno. Sono Raffaele da Cavallino Venezia. Sto andando verso l'ospedale per fare la donazione numero 70 oggi del sangue. Ciao!
0: Ciao, buona giornata, bravo, è molto importante donare il sangue.
4: Certo? Ciao ragazzi, buongiorno Viola,
0: sì.
4: Io sono Frank dalla provincia di Lodi e anche questa mattina mi sono alzato di buon'ora per portare la mia cagnolona all'addestramento. Buona giornata a tutti, un abbraccio.
0: Buona giornata, certo, tutte le persone mattiniere che vanno in giro con i propri animali, i propri cani, gli amici a quattro zampe. Ce ne sono un sacco, anche di persone che correvano stamattina, le ho viste mentre arrivavo in radio. Va bene, bello sentire le vostre voci, bello sentire anche quelle degli artisti che più amiamo. I Nothing But Thieves escono fra 13 giorni con il nuovo album che si chiama Stray Dogs. Saranno in concerto a gennaio a Milano all'Unipol Forum. Li ascoltiamo, questa canzone si chiama A Different Kind of Happiness.

0: Il rock è come fare surf a Malibu. Una volta che ci hai provato, non puoi smettere. Ci sono onde alte e grandi, a volte devi aspettarle a cavallo della tavola, a volte le senti arrivare o ti travolgono all'improvviso. È energia allo stato puro.
1: Anthony Kiedis.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: David Gilmour con Dark and Velvet Nights qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic anno 1972.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia, a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Virgin Classics
20: 1972.

Space Tracking, Deep Purple, qui su Virgin Radio, era il nostro Virgin Classic anno 1972. Ma torniamo un po' indietro nella scaletta, perché prima abbiamo ascoltato Whatever degli Oasis, una delle canzoni, boh, forse perfette, una di quelle veramente che ascolterai per ore, tanto che ieri effettivamente l'ho ascoltata per ore, mi serviva, perché è una canzone che per settembre anche va bene, no? Il mese dei nuovi inizi, si riparte, si fanno progetti, ci si chiede anche chi vogliamo essere nei mesi che arrivano, e Whatever non parla semplicemente di non mi importa, di niente, però parla di libertà personale, possibilità di scegliere chi essere senza farsi poi definire dallo sguardo degli altri. No? Dice I'm free to be whatever I choose, quindi sono libera di essere qualunque cosa io scelga. Che belli gli Oasis, possiamo dirlo, possiamo dire che proprio ci guardano dentro, ci ascoltano e poi prendono quello che proviamo e lo trasformano in musica. Parliamo di loro perché il 14 settembre, lunedì, attenzione, alle ore 16 inglesi e alle ore 17 italiane, finalmente sveleranno le tappe del loro tour ufficiale. C'è già un toto città da un po', Glasgow, Amsterdam, Barcellona, Boston, Roma, Milano, chiedo, alzo la mano, no, non lo so. Va bene, arrivano anche i Simple Minds, a gennaio uscirà il loro nuovo album, quindi c'è ancora un po' di tempo, ma questo singolo ne fa parte, lo ascoltiamo, si chiama Beginner Boys.

0: Ma I'm coming home alla fine di questa prima ora di Breakfast e Rock insieme. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
5: It's 8 a.m.
4: TGCom 24. Breaking news.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Atterrato poco prima delle 8 a Ciampino, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, partito ieri da Cuba dopo quasi due settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. Il viaggio di circa 12 ore organizzato a tappe a bassa quota. L'ex deputato dei 5 Stelle proseguirà le cure al Gemelli. Cordoglio unanime della politica e delle istituzioni per la scomparsa di Emma Bonino. La storica leader radicale è stata in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Aveva 78 anni. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica in Campidoglio. Da domani l'apertura della Camera Ardente. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina nella notte con morti e feriti, esplosioni a Odessa e a Zaporizhia. Nel mirino di Kiev due città russe e Putin avverte mandare truppe europee in Ucraina sarebbe una guerra contro la Russia. Avanzata degli Houthi nel Mar Rosso, si apre un secondo fronte con l'Iran. La mossa rompe la tregua in vigore dal 2022. Le ripercussioni sui mercati finanziari ed energetici sono immediate, con il prezzo del greggio salito stabilmente sopra i $100 al barile. In Arabia Saudita attaccato un oleodotto, droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman, riunione degli stati del Golfo. Fitch conferma il rating dell'Italia, tripla B+, con un outlook stabile. In una nota l'agenzia scrive: il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata, nonché dai vantaggi in termini di stabilità istituzionale, pesa però l'alto debito pubblico. Tennis agli US Open, Ben Shelton ha battuto in semifinale Tiafoe in 4 set, ora sfiderà in finale Zverev. Calcio, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 nell'anticipo della quarta di Serie A. Oggi in programma Genoa-Frosinone, il match clou Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sul grande raccordo anulare Appia Aurelia un incidente causa coda allo svincolo 31 via della Magliana in direzione dell'Appia, sulla 14 Pescara Bari rallentamenti per cantieri tra Pescara Ovest Chieti e Pescara Sud Francavilla in direzione di Bari. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo un veicolo in panne tra Meina e Carpugnino in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A4 Brescia-Padova traffico rallentato per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Anche sulla A1 Firenze-Roma ci sono rallentamenti per un incidente tra Chiusi, Chianciano e Valdichiana in direzione di Firenze. Infine lungo la strada statale 309 Romea segnalati lavori di manutenzione tra l'incrocio Ravenna, strada statale 309, diramazione Romea e l'incrocio Porto Tolle. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con Lenny Kravitz.

0: Shame Shame, i Foo Fighters chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio. Ci sono io, Viola, e adesso c'è uno dei nostri momenti preferiti, perché attenzione, il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice che chiama viene in onda con me, wow, ma soprattutto si porta a casa il nuovo album dei Kasabian, uscito qualche giorno fa, Act 3 in versione CD. Il numero da chiamare subito è 800 324 330.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
12: E per il gas?
10: Ottima!
12: Internet?
10: Ottima!
12: Mobile?
10: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: ACDC, Rock or Bust, qui a Breakfast in Rock. Sabato mattina, poco fa, abbiamo lanciato l'appuntamento Album Gift per portarsi a casa il nuovo lavoro dei Kasabian. L'album si chiama Act 3, è uscito poco fa e tra l'altro sul nostro sito vergerido.it trovate anche l'intervista fatta al frontman dei Kasabian, Sergio Bittorno, dal nostro super Francesco Allegretti. A proposito di Franceschi, l'ascoltatore più veloce a chiamare è in onda qui e si chiama Francesco. Ciao Francesco, benvenuto su Vergi Radio.
1: Ciao Viola, benvenuto, non ci posso credere, è una vita che provavo a telefonare.
0: Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta, ma che bello! Senti,
1: vero.
0: Cosa stavi facendo mentre hai chiamato, dato che sei stato super veloce?
1: Allora, sono in macchina, sto andando a fare la donazione del sangue. Appello, andate a donare il sangue perché ce n'è bisogno in tutta Italia. Sto andando a donare il sangue e ho premuto al volo e questa mattina va tutto bene. Quindi fare le buone azioni significa spesso e volentieri ricevere cose buone. Guarda, questo è l'esempio pratico.
0: Ma guarda Francesco, grazie, è vero, cioè, posso dire, vieni qui di fronte a me al microfono, c'è un altro microfono, perfetto, è stato questo intervento. Allora goditi il CD e poi insomma grazie per averci ricordato quanto è importante donare sangue. Stamattina anche un altro ascoltatore ci ha scritto che stava andando, quindi molto molto bene. E niente, buona giornata Francesco.
1: Grazie Viola, grazie a tutti e ci vediamo nei prossimi concerti di Virgin Radio.
0: Assolutamente, vienici a trovare, passa il track, insomma salutiamoci. E ciao,
1: certo,
0: ciao.
1: Certo. Ciao, ciao.
0: Ma che bella energia Francesco, possiamo dirlo, vero? Anche Patrizio sta ridendo, non è che è uno facile da far ridere, è un po' difficile. Va bene, arrivano anche gli Amazons, questa è Blood on the Bone.

0: Mumford & Sons, Guiding Light, Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dai Doors.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.

0: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it. Can't
5: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Virgin Classics 1970.

Virgin Classic firmato dai Doors, questa è Roadhouse Blues, 1970 dal loro album Morrison Hotel, un album che ci trasporta proprio in queste strade in mezzo all'America in viaggio, soprattutto questa canzone, no? Uno dei pezzi forse più terreni dei Doors, perché rispetto a molti dei loro brani magari più psichedelici, più visionari, qui c'è proprio un'atmosfera bella diretta, bella fisica, siamo in macchina, stiamo facendo un viaggio, no? Quindi la strada, la voglia di arrivare a questa roadhouse, cioè il classico locale lungo la strada americano dove ci si ferma a mangiare qualcosa, incontrare gente, insomma, classico posto che ci immaginiamo tutti quando vediamo una fotografia, magari passiamo proprio su una di quelle famose strade che attraversano gli Stati Uniti, però è proprio la metafora, no, di questo brano, la strada, cioè lasciare la normalità alle spalle, vivere senza pensare troppo alle conseguenze. C'è un verso nella canzone che dice "Keep your eyes on the road, your hands upon the wheel", quindi occhi sulla strada, mani sul volante, che vuol dire anche vai, ok, vai avanti, non stare troppo a guardarti indietro, non perdere il controllo del viaggio, però let it roll, lascia che scorra, no? Quindi vai e vedi cosa succede, anche perché la roadhouse, cioè, non è proprio una destinazione, non è che dici vado in vacanza lì alla roadhouse, è proprio un posto di passaggio, e quindi è anche il senso, non c'è una destinazione in questa canzone, ma è proprio più il percorso quello che conta. Vi è piaciuta questa analisi del testo? Era l'ora di grammatica del rock, va bene, continuiamo. C'è Paul McCartney, questo è il suo nuovo album stupendo, un album che abbiamo amato tantissimo, questa è Come Inside.

0: Sapete com'è con le ragazze cattoliche? Cominciano tardi e devono recuperare il tempo perduto.
1: Alanis Morissette. Virgin Radio. Style Rock.

0: Avril Lavigne con Bite Me chiude questa seconda ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
3: Grazie, thank you so much, grazie.
2: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 9.
4: It's 9 a.m.
2: TGcom 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Esequie di Stato in forma laica per Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni. Si terranno martedì in Campidoglio. Da domani la Camera Ardente. Il presidente Mattarella la ricorda. Ha impresso un segno. La premier Meloni. Le nostre sensibilità lontane, ma è stata una voce forte e riconoscibile. Addio anche al politico Raffaele Costa. Aveva 90 anni. Funerali di Stato lunedì a Mondovì. In Medio Oriente preoccupa l'avanzata degli Houthi nel Mar Rosso. Si apre un secondo fronte con l'Iran e il petrolio schizza oltre i $100 al barile. In Arabia Saudita chiuso l'oleodotto East-West dopo gli attacchi. Riyadh accusa droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman riunione degli stati del Golfo e i colloqui tra Israele e Libano in programma a Roma slittano ad ottobre. Raid incrociati nella notte tra Mosca e Kiev, ancora vittime e feriti, colpiti impianti industriali ed edifici civili, esplosioni a Odessa e Zaporizhia. Il presidente russo Putin avverte: l'invio di truppe europee in Ucraina significherebbe guerra diretta con la Russia. Il rating dell'Italia resta con la tripla B+ e con prospettive stabili. La conferma è arrivata da Fitch. L'agenzia riconosce al paese una struttura economica ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, insieme ai benefici istituzionali e finanziari garantiti dall'appartenenza all'Unione Europea e all'euro. Il freno principale è l'elevato debito pubblico. Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo più alto di sempre. Calcio nell'anticipo della quarta di Serie A, Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta, Venezia ha battuto 4-2 per i lagunari che giocavano in casa, è la quarta sconfitta di fila. Oggi altre tre partite, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffic.
5: Questa è la situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla grande raccordo anulare Appia Aurelia, traffico rallentato per un incidente allo svincolo 25 via Laurentina in direzione dell'Aurelia. Sulla 24 Roma-Teramo, personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra Castelmadama e Tivoli in direzione della capitale. Sulla A13 Bologna-Padova, attenzione ad una perdita di carico segnalata tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Sulla 1 Roma-Napoli, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Anche sulla A9 Lainate Como Chiasso, un mezzo in panne causa rallentamenti tra Uboldo e Origio in direzione di Como. Sulla A14 Bari Taranto, altra perdita di carico tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud in direzione di Bari. Infine lungo la statale 131 Carlo Felice, traffico rallentato per materiali dispersi all'incrocio Sestu. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: I Coldplay qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco arriva anche il boss Bruce Springsteen.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio.
3: Thank you.
2: Now we do this. Come on, here we go.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
4: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
5: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia.
14: Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

E non potevamo non avere il boss Bruce Springsteen con la sua Radio Nowhere qui a Breakfast in Rock sabato mattina, canzone che parla proprio della magia di questo mezzo della radio, quindi ci piace sempre ascoltare insieme questo brano. Parliamo proprio del boss, di quello che sta facendo in questi giorni, in quest'ultimo periodo. Non si ferma mai lui, dobbiamo dirlo, perché ha concluso poco fa il tour forse più politico della sua carriera, Land of Hope and Dreams Tour. Ha fatto 20 date, ha attraversato tutti gli Stati Uniti, da Minneapolis a Filadelfia, per, citandolo, riprenderci la bandiera americana. Ecco, recentemente poi ha anche annunciato che lui è già pronto per tornare con un nuovo album, però questo album che è pronto non lo vuole ancora pubblicare. Ha detto ai fan che dovranno attendere ancora per l'uscita, perché, citiamolo ancora, dice: la situazione è questa, ho lavorato a due dischi contemporaneamente, uno è finito, però scrivendo l'altro mi sono reso conto che per la natura del materiale che contiene dovrebbe uscire prima. Cioè lui, dopo il brano di protesta Streets of Minneapolis, composto di Jet, dopo l'uccisione di Rene Good e Alex Pretty da parte degli agenti dell'ICE, adesso lui vuole indirizzare la sua scrittura proprio al reale e alla testimonianza del presente. Ha detto: l'album che ho finito non ha una rilevanza legata all'attualità e quindi può uscire in qualsiasi momento, può funzionare lo stesso. Io adesso voglio fare uscire un album che parli di temi attuali, perché è importante portare dei messaggi, e io che lo posso fare, lo voglio fare. Quindi sì, ha già un album pronto, ma aspetta, ne fa uscire un altro prima. Incredibile, il boss Bruce Springsteen, effettivamente ce n'è solo uno nel mondo ed è proprio lui. Ci sono anche i Nickelback, a ottobre esce il loro nuovo album, questo singolo ne fa parte, lo ascoltiamo, Leave Me Behind.

0: I Darkness con Open Fire qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco torniamo con un Virgin Classic anno 1978.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Can't
5: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Virgin Classics
11: 1978.

Hold the Line, i Toto, sono proprio loro che hanno firmato questa Virgin Classic, anno 1978. E allora parliamo un po', no, di voi. Mi piace prendermi sempre un piccolo momento prima di arrivare alla fine di questa puntata per ringraziarvi, per dirvi grazie perché ci fate sentire il vostro affetto, il vostro amore, la vostra presenza, la vostra vicinanza con i messaggi quando ci incontriamo per i concerti, insomma. Noi ogni tanto vogliamo dirvi grazie ad alta voce perché è bello sentirselo dire. Siamo tutti un po' una grande famiglia, quella del rock, quella di Virgin Radio. Potete ascoltarci in tantissimi modi, li sapete ormai, ma io ve li ripeto tutti quanti. Siamo in FM, chiaramente in DAB Plus, potete ascoltarci ovunque anche scaricando la nostra app da tenere sui vostri telefoni e anche tramite il nostro sito virginradio.it, sito dove trovate anche un sacco di contenuti molto belli interessanti come le ultime rock news aggiornate, le gallerie fotografiche, i concorsi, le interviste, le repliche podcast di programmi e di speciali che vi siete persi, volete riascoltare. Siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tramite l'app Mediaset Infinity. Tra l'altro sul sito trovate anche tutti i concerti già in programma. Abbiamo delle nuove date che mi rendono molto molto felice perché tornano i Fontaines DC in Italia. Saranno il 19 giugno agli A-Days, all'Ippodromo SNAI San Siro a Milano, il 18 giugno a Roma e il 26 ottobre, la prima data, a Bologna. L'ho detto al contrario, per mettermi un po' in difficoltà. Comunque, stanno tornando in Italia, io non vedo l'ora. Uscirà a breve il loro nuovo album, questo singolo ne fa parte, lo ascoltiamo, si chiama Marianne.

0: Un impiegato di un albergo un giorno mi diede un consiglio ancora alla base della mia vita. Non prendertela mai troppo.
1: Bruce Springsteen. Virgin Radio. Style Rock.

0: Smashing Pumpkins con Ava Adore. Sono loro che chiudono queste tre ore di Breakfast in Rock. Grazie a tutti quanti, tutte quante, per essere stati e state con noi. Possiamo dire che questo è ufficialmente il primo weekend di settembre. Quello scorso era ancora un po' fine agosto, questi strascichi. Invece bentornati, bentornate a questa nuova stagione insieme. Grazie anche a Patrizio in regia. Io vi lascio con Adriana, Rocking Weekend. Noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre. Anzi no, domani è domenica. Cosa dico? Ci sentiamo domani dalle 7 alle 10 con me, Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Ciao a tutti e buon weekend!
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 10.
7: It's 10 a.m.
4: Su Virgin Radio, Rocking Weekend.
8: Rocking Weekend, great music for the end of the week.
9: Oh, ma che felicità questo weekend, un altro weekend insieme qui su Virgin Radio. Ma buongiorno, buon sabato 12 settembre, come diceva prima Viola. Ma sì, facciamo che questo è il primo weekend di settembre, le vacanze sono finite ieri e abbiamo ancora nostalgia. In realtà siamo già alla metà, è una roba incredibile, come vola il tempo quando ci si diverte, come vola il tempo anche qui su Virgin Radio. Ma noi cerchiamo di goderci queste quattro ore insieme di Rocky Weekend. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 14. Lasciatemi dare un caloroso buongiorno alla regia di questa mattina. Buongiorno Patrizio.
10: Ciao Adriana, Marchesani. Tante belle cose.
9: In regia, tante belle cose anche a te, tante belle cose ovviamente a voi. Voglio sapere subito come va questo sabato, dove siete, cosa state facendo al 342-4141-411. A noi piace sempre cominciare in un modo particolare, con musica a palla, tanto rock and roll. Sono 20 minuti senza interruzione del free rock. Questa mattina partiamo con loro, i Pearl Jam.

0: Lights out, sono i Royal Blood a chiudere il Free Rock di questa prima ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, noi torniamo anche con i Cranberries.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
12: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
11: Difficoltà?
12: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
11: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
18: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
18: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Memories in questa prima ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, ancora buongiorno a tutti voi, buongiorno a tutte le stelle di questa bella radio. Eccoci, ascoltate il weekend, io sono Adriana, resto con voi fino alle 14. Voglio dare il buongiorno a chi oggi ci dice che è l'ultimo giorno di vacanza, goditelo appieno, sorella mia, ma anche a chi ci dice che oggi trascorre questa giornata mentre ci ascolta, sta andando al mare ancora, ecco, ed è il compleanno, auguri Fabrizio, felice di trascorrere insieme a te questo fantastico compleanno. Noi parliamo subito in questa prima ora di grandi novità discografiche che riguardano i Kings of Leon, in questo caso perché hanno annunciato l'uscita del loro 10° album in studio, Oh My Beloved, in uscita il 6 novembre, e dicono sia il loro disco più intimo, quello proprio senza filtri, dove i brani riflettono un po' quelle che sono le esperienze, il percorso che li hanno portati ad essere ciò che sono oggi. Quindi ci sono temi incentrati sulla gratitudine, anche la famiglia, e sull'apprezzamento della vita, che è una cosa davvero molto bella, arrivare a un punto ed apprezzare ciò che si è vissuto, ciò che si è creato, insomma, apprezzare è una parola molto bella, facciamo che è la parola di questo sabato. Comunque, Oh My Beloved offre quindi questo sguardo intimo sui quattro componenti della band, sul percorso che hanno condiviso insieme, e con l'annuncio del disco i Kings of Leon hanno pubblicato anche un brano, si chiama My Whole World, un'introduzione intensa e emozionante a questo nuovo album, nonché anche uno sguardo al lato più vulnerabile. Direi che possiamo ascoltarlo adesso insieme su Virgin Radio.

0: Hunger in Florence and the Machine in questa prima ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra poco anche con un classico del 71.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: Un breve, luminoso cammino.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie.

0: aderenti su dottormax.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Virgin Classics 1971.

Get Fooled Again, sono gli Who, 1971, il nostro Virgin Classic in questa prima ora di Rocky Weekend. Ancora buongiorno, buon sabato, è ufficialmente cominciato questo fine settimana, lo trascorriamo insieme ovviamente su Virgin Radio. Sono Adriana, resto con voi fino alle 14. Voglio sentire le vostre voci, perché sì, bello leggervi, ma io voglio sentire la voce che avete quando mi dite un po' come va il vostro weekend, cosa avete organizzato, se non avete organizzato niente, siete a casa. Ecco, ad esempio, qualcuno ci ha scritto: oggi volevo andare al mare in Sicilia, però piove e quindi giornata di pulizie. E beh, ci sta, pulizie di primavera? No, pulizie estive? Sì, si può dire, pulizie autunnali. Ma quando arriva l'autunno, Patrizio? A breve, no? Non lo sai, mi sa che settimana prossima, ecco qui, già è arrivato. Comunque, se siete a casa, noi siamo insieme a voi anche al 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, e poi c'è il nostro sito virginradio.it, dove c'è tutto, ci sono le interviste. A proposito, c'è sempre la fantastica, magica, enorme intervista che Paolo Amogeri ha fatto al nostro rock ambassador Sir Mick Jagger. Ascoltiamo adesso i Rolling Stones, questa è Jealous Lover.

0: Jealous Lover, i Rolling Stones su Virgin Radio, e arriva Paolo Maggeri con il Long Plain Stories dedicato a R.E.M.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plain Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plain Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli R.E.M. di Michael Stipe, Mike Mills e Peter Buck, e di una canzone dedicata al sonno e a quel momento in cui sogniamo, definito dalla scienza come Rapid Eye Movement, che gli R.E.M. hanno scelto come nome della loro band. E allora questa è la storia di Day Sleeper, dall'album Up del 1998. Il batterista Bill Berry si ritira dalla musica e lascia la band, ma gli chiede di non sciogliersi. Michael Stipe, Mike Mills e Peter Buck continuano come trio e lavorano in studio con Nigel Godrich, il produttore dei Radiohead, per realizzare il loro undicesimo album, Up. Peter Buck si è comprato un sacco di tastiere vintage, ha raccontato Mike Mills. Sapevamo che avremmo cambiato suono e sfidato il nostro pubblico. Siamo sempre stati un anti-rock band. E così, dopo il rock distorto di Monster e l'indie di Adventures in Hi-Fi, gli R.E.M. scelgono di sperimentare con tastiere elettroniche e drum machine, ma mantengono la loro visione alternativa e catturano il pubblico con le melodie. Up esce il 26 ottobre 1998, arriva al numero 3 in America e al numero 2 in Inghilterra e lancia la band in un tour mondiale che li porta anche in Italia con una data storica a Bologna nel 1999. Le canzoni di Up parlano di persone che cadono e si rialzano, ha detto Michael Stipe nel primo singolo Day Sleeper. Infatti c'è tutto il mondo degli R.E.M. in quel brano. Il sogno, la fantasia, l'approccio surreale alla realtà. Michael Stipe ha raccontato di aver scritto il testo mentre scendeva le scale di un palazzo a New York e ha visto appeso sulla porta di un appartamento un cartello con scritto Silence Please, Day Sleeper. È la casa di una persona che lavora di notte e dorme di giorno. Per Michael Stipe è la metafora perfetta della vita di un artista o di una rockstar, ma anche di tutte le persone sensibili che vedono il mondo da una diversa prospettiva e di tutti quei sognatori che confondono la realtà con i sogni. Rapid Eye Movement, appunto, è il movimento inconscio degli occhi durante i sogni. Questa è una melodia bellissima degli R.E.M., Day Sleeper.

0: per Yariam 1998, Long Plain Stories di Paolo Mogeri, che chiude la prima ora di Rockin' Weekend qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
3: Sono le 11.
12: It's 11 a.m.
0: Questo 2026 è davvero incredibile, abbiamo vissuto un sacco di concerti insieme e tanti ancora ci attendono. Ne parliamo in questa seconda ora di Rocky Weekend, siete su Virgin Radio e noi ripartiamo sempre con il nostro free rock. Ad aprirlo ci sono i Foo Fighters.

0: Lost, i Linkin Park chiudono il free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio e noi torniamo tra pochissimo anche con i Franz Ferdinand.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
12: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Love Illumination sono i Franz Ferdinand Band, che abbiamo visto in un grande show targato Virgin Radio quest'estate al Noisy Naples Fest, ma ci sono tanti concerti targati Virgin Radio anche in autunno, perché arrivano, stanno per arrivare nel nostro paese delle grandissime band, tra cui Baby Shambles, gli Strokes, i Fontaines D.C., Placebo, Muse, Korn, Mamma Mia, e anche i Leap, band rivelazione del 2025. Hanno pubblicato Entropy, un disco autoprodotto dove si sono messi totalmente a nudo, hanno mostrato le loro fragilità ai fan, e questa è la cosa che più ci piace. A me piace tantissimo quando riesco a vedere effettivamente un artista cosa vuole dirmi in base alle sue esperienze personali, quindi anche qui la musica diventa una vera salvezza. E hanno pubblicato anche un nuovo singolo, si chiama Bloodlines. Jackie Scott dice che Bloodlines è la prima cosa che hanno scritto dopo aver terminato le registrazioni di Entropy. Dice che molto è cambiato nell'ultimo anno, questo brano sembra catturare un po' la follia di questo percorso. Hanno scritto un sacco dopo la pubblicazione del disco, quindi non vedono l'ora di ricominciare a pubblicare della musica, e proprio questo singolo rappresenta l'inizio di qualcosa di nuovo. Noi li aspettiamo il 17 novembre ai Magazzini Generali di Milano, grande concerto targato Virgin Radio. Ascoltiamo questo nuovo singolo, Blonde Nights, loro sono i Leap.

0: Non seguire un sentiero. Createne uno tuo.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

0: Birds, ci sono anche grandi Black Keys su Virgin Radio. Questa è la diretta di Rocky Weekend e torniamo con un grande classico di David Bowie.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano.

0: e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilary Blasi, Grande Fratello VIP.
0: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canali 5.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria, Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
14: Virgin Classics
15: 1972.

Virgin Classics del 1972, la gran voce di David Bowie, Starman, in questa seconda ora di Rocky Weekend, una canzone che, come dicevo fuori onda a Patrizio Marchesani, regia che saluto sempre ogni volta che lo nomino, ho sentito, ecco, questo pezzo proprio qualche 2 settimane fa, mentre ero in vacanza, stavo semplicemente salendo dal mare, c'erano delle scale dall'oceano perché sono state nelle zone oceaniche, e la radio del bar lancia insomma questo disco Starman, e io mi sono praticamente fossilizzata su quel momento lì, su il fatto che stessi salendo le scale con un panorama bellissimo, con la canzone di sottofondo che ho cominciato poi chiaramente a canticchiare. E quindi la domanda che voglio fare a voi è: c'è un brano che vi ricorda un momento specifico della vostra vita, magari più importante della salita delle scale, però insomma che grazie stavate facendo qualcosa di normale o importante e sentite da qualche parte una canzone, e quindi grazie a questa canzone ricorderete sempre questo momento in particolare. Spero che mi abbiate capita, perché abbiamo cercato, dici di sì, Pat, l'ho spiegato bene, dai. 342 41 41 411, a noi piace sapere, pensare che ci sono pezzi che poi diventano colonne sonore nella nostra vita, perché no, condividiamole insieme qui su Virgin Radio. Arrivano anche i Green Day, questa è I'm Never Gonna R.I.P. Wow.

0: Bloody Valentine, Machine Gun Kelly chiude questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Noi torniamo dopo le news della TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2 al cinema.
8: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 11:59.
9: It's 11:59 a.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
10: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba. L'aereo su cui viaggiava è atterrato poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino dopo 12 ore di volo. L'ex parlamentare 5 Stelle operato a La Habana è stato subito ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, ascoltata in procura a Roma questa mattina. La donna potrebbe parlare degli affari del faccendiere romano e dei suoi rapporti con il conduttore di Report. Martedì 15 settembre alle 12:30 in Campidogli, funerali di Stato laici per l'ex senatrice Emma Bonino. Aperta già da domani la Camera Ardente. Lunedì sera invece una veglia civile organizzata da Più Europa. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev Zelensky apre un possibile incontro con Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il Cremlino replica, ipotesi non ancora discussa. E resta alta la tensione in Medio Oriente con gli Houthi che continuano l'avanzata sulle coste del Mar Rosso. I ribelli yemeniti controllano lo stretto di Bab el Mandeb, porta di accesso al canale di Suez. L'Arabia Saudita, dopo un raid partito dall'Iraq, ha chiuso l'oleodotto East-West, diventato fondamentale per i commerci globali dopo il blocco di Hormuz. Intanto slittano i colloqui tra Israele e Libano. Paura per il deragliamento di un treno nel nord della Francia nella serata di ieri. Sul binario rinvenuto un pezzo di rotaia. La polizia pensa possa trattarsi di un atto doloso. Nell'incidente sono rimaste ferite 44 persone. Gravissima una giovane donna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Sono le 12 di questo sabato 12 settembre, voi siete su Virgin Radio, questa è la diretta di Rocky Weekend, io sono Adriana, resto con voi fino alle 14, durante quest'ora c'è il free ticket, quindi attenzione, ripartiamo col free rock, ad aprirlo i Coldplay.

0: Free Rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Take Me In, i Blink 182 chiudono il free rock della terza ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: Un breve, luminoso cammino.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista...

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Can't
1: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

California, la voce di Lenny Kravitz in questa terza ora di Rocking Weekend, ma manca davvero pochissimo all'uscita del nuovo disco The Nothing But Thieves. Certo, perché oggi è 12 settembre e invece Stray Dogs, il loro nuovo album, uscirà il 25 settembre, quindi tra un paio di settimane, vero Pat? Sì, più o meno sì. Comunque, per darci un altro assaggio di questo nuovo album, dopo Evolution hanno pubblicato un nuovo singolo, si chiama A Different Kind of Happiness ed è un brano che parla un po' di riflessione, reinvenzione, una sorta di lettera indirizzata a loro stessi. Maybe I'll find a different kind of happiness. Già sento che questa frase, ecco, del brano diventerà una sorta di status delle nostre, dei nostri ascolti. Comunque Connor Mason dice che è una chiamata dal tuo io del futuro e una dal tuo io del passato. Parla dell'essere perseguitati da entrambi, come una versione di te stesso che non si è mai realizzata e al suo posto è arrivato qualcos'altro. Bene, quindi qualcosa di davvero profondo a questo punto, ma comunque Nothing But Thieves, ecco, una band consolidata da più di un decennio, hanno tenuto migliaia di concerti, forse centinaia, ecco, di concerti in tutto il mondo, e la prossima settimana faranno una cosa davvero molto molto bella, perché affronteranno gli show live forse più importanti della loro carriera fino ad oggi. Faranno 3 concerti in 3 paesi diversi nell'arco di una sola giornata, con tappe a Utrecht, Bruxelles e Londra in appena 24 ore, tutto questo sabato 19 settembre, e sono dei concerti pensati per un pubblico davvero ristretto. Pensate che ogni live avrà capienza compresa tra 300-500 persone, quindi è una cosa super esclusiva per vedere la band esibirsi in venue molto molto ridotte. Mentre invece noi li aspettiamo il 24 gennaio Unipol Forum di Milano, una venue sicuramente molto più ampia per permetterci anche di saltare, di pogare, di fare tutto ciò che ci permetteranno di fare. In Nothing But Thieves, eccoli, A Different Kind of Happiness.

0: Immortal qui su Virgin Radio. Amici miei, oggi avete la possibilità di portarvi a casa due ingressi, attenzione, per l'Eternal City Motor Show, validi per una giornata scelta, quindi insomma ve la aggiustate voi tra il 25, 26 e 27 settembre. Quindi cosa dovete fare in questo momento? Chiamare il numero verde 832 43 30 e il dito più veloce verrà in onda tra pochissimo qui con me su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina!
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
18: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Virgin Classics 1969.

0: Bob Dylan, grande classico del 69, artista che aspettiamo per tre concerti targati Virgin Radio il 2 di novembre, Unipol Dome di Milano, 5 novembre a Roma, Palazzo dello Sport, mentre il 7 novembre sarà a Bologna, all'Unipol Arena. Invece, in questo momento, qui su Virgin Radio, abbiamo colui che si porta a casa due ingressi per l'Eternal City Moto Show, ma buongiorno Diego!
1: Buongiorno!
0: Oh, come va? Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Sei felice per questi ingressi, per questa grande fiera bella dedicata interamente al mondo delle moto, al mondo dei motori?
1: Assolutamente sì, perché le moto sono una delle mie grandi passioni, quindi sono veramente contento.
0: Hai visto? E noi siamo felici per te. Già sai con chi andrai?
1: Penso con papà, che me l'ha trasmessa lui questa passione, quindi mi piacerebbe condividerla con lui.
0: Ma certo Diego, ma assolutamente sì, devi scegliere tu uno dei tre giorni, insomma 25, 26 o 27 settembre, godetevela appieno. Tra l'altro io amo sempre, ecco, durante i momenti free tickets, quando si tratta di anche dei concerti, genitori e figli che vanno insieme ai concerti, stessa cosa chiaramente anche per i motor show. Quindi grazie mille Diego, divertitevi tantissimo.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, buona giornata, buona giornata. E noi continuiamo invece questa nostra mattina insieme, questo sabato, il nostro weekend è partito alla grande. Questa è la diretta di Rocky Weekend, siete sempre su Virgin Radio, Adriana con voi fino alle 14. Patti in regia, tu come stai? Bene?
2: Bene,
0: benissimo. Ci sono anche i Social Distortion, direi che potete assolutamente alzare il volume per questa canzone, si chiama Tonight.

0: gli Oasis, brano del 1997. Chiudiamo così la terza ora di Rocky Weekend su Virgin Radio e torniamo dopo tutte le novità sui motori con Drive Up.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
3: Grazie, thank you so much, grazie.
2: E ancora, Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 7 ottobre, Roma. 8 ottobre, Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 13.
6: It's 1 p.m.
5: Drive Up.
7: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Non più coupé ma SUV. Polestar 4 si trasforma e ritorna il lunotto posteriore che sulla versione coupé era stato sostituito da una telecamera in grado di trasmettere le immagini sullo specchietto retrovisore. Linea del tetto dritta, più spazio a bordo e una capacità di carico del bagagliaio importante, senza rinunciare alla sportività del marchio svedese. 100% elettrico, 544 cavalli, 630 km di autonomia. Su Polestar 4 SUV, introdotta per la prima volta, anche la modalità camp, pensata per i lunghi viaggi, trasformando all'occorrenza la vettura in una piccola guest house con climatizzazione, illuminazione e connettività. Opel Corsa GSE, acronimo di Grand Sport Electric. È la piccola sportiva del marchio tedesco. 281 cavalli di potenza da 0 a 100 km orari in 5 secondi e mezzo. Le linee sono caratterizzate dalla presenza di spoiler sia davanti che dietro. I sedili sono sportivi con il disegno a quadrettoni, memoria della vocazione sportiva della serie GS. All'interno uno schermo touch screen che permette di visualizzare la potenza, la forza G, la distribuzione della coppia e un race timer per chi si vuole divertire in pista. Il mercato dei quadricicli cresce non solo tra i ragazzi. E allora Ligier, che in questo segmento dice la sua da tempo, ha deciso di aumentare la potenza della batteria della sua JS50. Si tratta di una nuova versione da 11 kWh, progettata per portare l'autonomia della microcar da città a 164 km dichiarati e non avere l'ansia della ricarica, sono necessarie appena 6 ore, o quella di tenere d'occhio quanto consumano climatizzatore e servosterzo. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
0: Un minuto dopo le 13, quarta ora di Rocky Weekend, sempre qui su Virgin Radio. Lasciatemi salutare Patrizio Marchesani in regia, dare il benvenuto a Nico Carminati. Noi invece ripartiamo sempre con il free rock, lo facciamo con una band che vedremo live il 6 novembre, loro sono il Placebo.

0: Away sono i 21 Pilots a chiudere il free rock di questa quarta ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
4: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: 99, 99, non è possibile!
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso!
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma...
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAIG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
17: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

la bellissima voce di Alanis Morissette qui su Virgin Radio. E proprio il 12 settembre 1975 usciva un disco bellissimo, quello dei Pink Floyd, Wish You Were Here. Quindi direi che questa giornata è ottima per ascoltarlo non una volta, almeno 10. E a proposito dei Pink Floyd, proprio loro hanno collaborato con la Royal Mint britannica per ampliare la gamma di oggetti da collezione, ispirati ad un altro album, alla copertina di The Dark Side of the Moon. E tra le novità spicca un plettro per chitarra in oro massiccio, impreziosito dal design prismatico, lo sappiamo bene, della copertina di Dark Side of the Moon, prodotto in edizione limitatissima. Sono solo 10 esemplari in vendita e chiaramente costano un bel po'. Un plettro, ecco, costa 4.750 pound, il corrispettivo di 5.533 euro. Quindi se si vuole questo pezzo da collezione incredibile, ma forse è un compromesso economico a cui si può scendere. Comunque questo plettro può essere conservato sia nella sua custodia, ma in realtà può essere usato anche dai chitarristi. La Royal Mint dice che è tra i primi del suo genere, è un pezzo chiaramente da collezione imperdibile per i fan dei Pink Floyd, dove il suo bordo smussato e piacevole al tatto lo rende un accessorio funzionale per la chitarra. Quindi perché no, potrebbe essere un grandissimo regalo. Al posto di comprare una chitarra dal valore di 5.000 e passa euro, si compra il plettro, però il plettro in oro dedicato a Pink Floyd. Beh, tanta roba, tanta roba. Sono anche Royal Blood che ascoltiamo adesso su Virgin Radio. Questa è 10 over 10.

0: tutti i miei credi religiosi sono basati su Star Wars.
1: Mike Dirnt. Virgin Radio. Style Rock.

0: Bug, Kiss Like the Sun, in questa quarta ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Ciao Nico Carminati in regia, sempre bello come il sole, oggi eccezionalmente qui con me, resterà anche per il pomeriggio di Virgin Radio insieme a Che ti passa, ma io voglio sapere al 342-4141-411 alle 13.38 qual è l'odore in casa vostra, se ci state ascoltando da casa oppure se state andando a pranzo fuori, che cosa avete intenzione di mangiare, giusto così perché ci viene il languorino anche a noi qui in radio, tra poco si mangia anche per noi, Nico, dai, speriamo di sì, restate con noi, torniamo tra poco anche con un classico di Jimi Hendrix.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più, arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
4: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.

0: Approfittane ora! Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat!
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
7: Style Rock.
8: Virgin Classics.
9: 1968.

Una chitarra che infiamma, chiaramente, quella di Jimi Hendrix, Virgin Classic del 1968, Crosstown Traffic. In questo ultimo quarto d'ora della prima parte di Rockin' Weekend vi ho chiesto un po' gli odori di casa. Beh, devo dire che mi avete assolutamente fatto venire una gran fame. C'è tanto vino bianco oggi, vedo che c'è questa particolarità, ma soprattutto, ecco, passa il salmone. Insomma, leggo ancora piatti estivi e questa cosa ci piace tanto, ma è bello condividere con voi, insomma, qualsiasi momento della giornata. Questo ci rende davvero una grande famiglia, la grande famiglia del rock. Quindi grazie sempre a tutti voi amici e amiche di Virgin Radio, perché siamo, ecco, una bella family. Continuate ad ascoltarci, soprattutto ditelo a tutti quanti. Voglio ricordarvi inoltre un appuntamento, ecco, bello, che riguarda il best rock della prossima settimana, riguarda i Foo Fighters, il loro ultimo disco Your Favorite Toy, realizzato da Ringo, in onda giovedì

17 settembre dalle ore 21. E chiaramente vi invito a restare sempre sintonizzati il weekend su Virgin Radio, perché ecco, ci siamo noi, Viola con Breakfast in Rock, Adriana con la prima parte di Rocky Weekend, dopo di me dalle 14 fino alle 18 c'è Che ti passa, e poi si va avanti con tantissimo rock and roll, c'è il Free Rock, il Best Rock 500, Virgin Radio Rock Live, e come il sabato vuole che si rispetti il Rock Party dalle 23 in poi, perché bisogna assolutamente far festa. Arriva Brandon Flowers su Virgin Radio, questo è Tiger's Blood.

0: Tiger's Blood, la voce di Brandon Flowers su Virgin Radio in Rocky Weekend, e adesso arriva un'altra voce, quella di Paola Maugeri, il Long Plain Stories dedicato ai Queen.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Queen e di un pezzo che diventa un classico dell'hard rock, Tie Your Mother Down, con un riff di chitarra di Brian May leggendario e tutta la potenza di Freddie Mercury, John Deacon e Roger Taylor.

apre l'album A Day at the Races, che esce il 10 dicembre del 76, un anno dopo A Night at the Opera. Due monumenti del rock anni 70 che prendono il titolo da due film dei fratelli Marx, comici surreali degli anni 30 di cui Freddie Mercury era un grande fan. L'aneddoto bellissimo è che Groucho Marx ha mandato ai Queen una lettera: mi fa molto piacere che abbiate intitolato dei vostri album come i miei film, sarei felice che intitolaste anche il prossimo album come il mio prossimo film. The Rolling Stones Greatest Hits. Sono andati al numero 1 in Inghilterra, hanno fatto un tour in America, Giappone ed Australia. Nell'estate del 76 rientrano in studio per un album che secondo Brian May espande la visione di A Night at the Opera. Avevamo tante idee, avevamo imparato come realizzarle. Siamo dei perfezionisti, ha detto invece Freddie Mercury. Quando siamo in studio le canzoni diventano sempre più grandi. Ecco un altro album dei Queen in cui c'è tutto: hard rock, ballad, influenze gospel, pop, virtuosismo e ovviamente influenze classiche. A volte trovi un piccolo riff e metti in fila un po' di parole, ha detto Brian May, che si dice abbia composto Tie Your Mother Down nel 1968, quando non era ancora il chitarrista dei Queen, ma uno studente di astronomia che faceva il dottorato in un osservatorio sull'isola di Tenerife, alle Canarie. Queen la suonano dal vivo ancora prima di registrarla durante il concerto gratuito ad Hyde Park del 18 settembre 1976 e creano il loro pezzo live definitivo. L'ho affrontata davanti al pubblico prima di cantarla in studio, ha detto Freddie, mentre Brian May ha spiegato: è un pezzo drammatico, quindi ha sempre funzionato per aprire un concerto. Questi sono i Queen con Tie Your Mother Down.

0: Tom & Jerry 1976 che ci porta alla fine delle nostre 4 ore di diretta insieme qui in Rocky Weekend. Grazie mille ancora a tutti voi. Io ringrazio Nico Carminati in regia. Voi non andate assolutamente via, restate dove siete perché arriva pronta Che ti passa a restare con voi per ben 4 ore. Seconda parte di Rocky Weekend fino alle 18. Che cosa vi devo dire? Grazie ancora a tutti voi. Vi auguro un bellissimo sabato pomeriggio, un bellissimo weekend in generale, ma tanto noi ci risentiamo anche domani mattina dalle 10 alle 14, sempre qui, sempre noi su Virgin Radio. Nico Carminati, possiamo andare, va bene. Ciao a tutti, dalla vostra Adriana è tutto. Ciao!
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
10: Welcome on Virgin Radio.
11: Thank you.
10: Now we do this. Come on, here we go.
2: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
13: It's 2 p.m.
2: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
14: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Ma buon pomeriggio, sono le 14, si riparte in diretta per il weekend di Virgin Radio con Rocking Weekend. Vedo un sorrisone al mio fianco. Ciao Nico, ma che bello averti nel weekend, che privilegio. Nico Carminati in regia, io sono Che ti passa, rimango fino alle 18 come tutti i weekend, dalle 14 alle 18. Ci passiamo il pomeriggio insieme. Vi dico subito il nostro numero in diretta, 342-4141-411, perché come sapete la prima cosa che vogliamo sapere alle ore 14 a questo punto è che cosa vi siete magnati, come avete passato il primo dei 2 giorni di weekend che per tanti di voi coincidono con il riposo, mentre per me è il lavoro più bello del mondo, stare insieme alla grande famiglia del rock. Allora amici, virginradio.it per tutti i live che stanno veramente crescendo come i funghi, ce ne sono tantissimi di live, vero Nico? Allora venite a scoprirli, chiaramente sui nostri social, sul sito c'è tutto, però noi in diretta continuiamo a darvi un sacco di novità e vi parleremo anche di quelli. Ripartiamo però con 20 minuti di musica senza interruzione, riapriamo gli amplificatori con gli R.E.M.

0: Make it alright, gli Offspring con un brano del 2024 che ci ha ricordato proprio chi sono, chi è questa band. Sono veramente una carica pazzesca. Tra l'altro eri stato proprio tu, caro mio Nico Carminati, a mandarmi i video del concerto del 2024, vero? Che sei andato a vedere uno dei live, insomma, firmati Virgin Radio. Quindi vi ricordiamo che ci sono tutte le date sul nostro sito virginradio.it. E se io e Nico Carminati, io che sono che ti passa, parlavamo di matematica in fuori onda durante questo free rock, perché non ci vediamo da un sacco e quindi siamo entrati nella cultura più spietata, voi raccontateci di che cosa state parlando. Magari siete in macchina, state viaggiando, andando verso mete deliziose, oppure semplicemente siete a casa sul divano, giustamente a godervi il meritato riposo, o state lavorando come noi e parlate con un collega esattamente come noi o altro. Noi siamo curiosissimi, quindi 342 41 41 411, la nostra diretta va avanti fino alle 18 e tra poco torniamo anche con i Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
8: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
8: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: Un breve, luminoso cammino.
14: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
15: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
16: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
17: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Park, ed era il 2007, Linkin Park, che sappiamo essere così impegnati anche in questo 2026 ad esserci, che è una cosa bellissima, esserci, la presenza reale, quando poi si è artisti, quando poi si è rinati dalle ceneri dei Linkin Park, che sono diventate veramente dorate, hanno spiegato queste ali incredibili della fenice, stando nella metafora, hanno volato e continuano a volarci proprio sopra per farci così conoscere nuova musica attraverso la nuova formazione, quella con Emily Armstrong. E sappiamo che c'è un documentario che riguarda Linkin Park, un film, è tutto sul nostro sito. Io personalmente, come Che ti passa, ne ho parlato tantissimo, quindi veramente vi rimando al nostro sito vergiradio.it per tutti i dettagli che riguardano questa bellissima iniziativa, per cui Linkin Park ci raccontano veramente quei dietro le quinte, anche un po' quel lato oscuro della ripresa, con la mancanza ovvia di Chester Bennington, di cui spesso all'inizio non hanno parlato, perché quando sono tornati si sono concentrati a stare sulla parte luminosa e a farci conoscere la bellezza e la bravura di Emily Armstrong. Giratela come volete, tanto valgono allo stesso modo. Mentre invece leggevo, caro mio Nico, visto che parlavamo anche di temperature, del fatto che sono un po' scese, che finalmente si respira, tanto sono questi discorsi che facciamo tra tutti, lo so. E allora c'è addirittura, pensate, una ricerca che dice quale deve essere la temperatura ideale per stare bene ed essere sereni. Oh, e se lo dice la scienza, amici, prima di ascoltare il prossimo brano, voglio dirvi che abbiamo tutti ragione, perché coi 22 gradi si vive una meraviglia. Questo lo dicono proprio gli scienziati, la University of Texas di Austin, e quindi io mi fido, così come mi fido dei Role Model, progetto interessantissimo. Questa è la nuova Joy.

0: Ma esce il Superstar in Muse col 2026 che li vede carichissimi, perché pare che stiano veramente inventandosi la qualunque per stupirci con effetti speciali. E siamo in diretta su Virgin Radio, questo è Rock in Weekend, io sono Katie Passa, c'è Nico Carminati a farmi da guidator quest'oggi in regia, e con lui vi ricordo che i Muse arriveranno a novembre, il 20 e il 21, all'Unipol Dome di Milano, quindi saremo in the city aspettando la grande band che appunto ci faccia vedere questa navicella spaziale che hanno costruito, cioè non ne possiamo più di aspettare. Va bene, tra pochissimo invece si ritorna con un Virgin Classic del 1979.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti

0: cinemarevolution.it.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Virgin Classics 1979.

Hello, ce la vogliamo sentire tutta la telefonata fino alla fine? Questo è Young Lust dei Pink Floyd, con questo momento finale, insomma, che conosciamo tutti, meraviglioso, una super chicca di quello che è poi un album che veramente ha descritto e scritto la storia del rock, ovvero The Wall. Siamo al 1979 ed è proprio da lì che passiamo al 28 agosto 2026, data in cui è uscito

uscito il nuovo album degli Interpol, che sono fuori con un nuovo singolo, come buona usanza fare chiaramente quando si esce con un disco. Prima di uscire ufficialmente in radio e sulle piattaforme in streaming, questo brano, pensate, è stato testato a sorpresa dal vivo durante il tour in una delle loro date. L'accoglienza è stata così travolgente che sui social i fan hanno iniziato a far girare video dei concerti e a creare petizioni simboliche implorando la band di pubblicarlo il prima possibile come singolo. E che cosa hanno fatto gli Interpol? Li hanno accontentati, perché i fan vanno sempre accontentati quando si tratta di magia che si crea tra noi e loro, tra gli artisti e loro. Non so perché l'ho detto in prima persona. Comunque, vabbè, gli Interpol sono tornati nel 2026 con questa bellissima Wings of Fire.

0: Catfish and the Bottleman con Longshot. E noi siamo in diretta su Virgin Radio, c'è Rocking Weekend e tra pochissimo si torna anche con un free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 15.
3: It's 3 p.m.
0: 1, 2, 3, 4, conta Nico, 1, 2, 3, 4, siamo alla seconda ora, esatto, seconda ora in diretta su Virgin Radio del Rocking Weekend, l'intro della vita questo, vero? Io sono Katy Passa, sto con voi fino alle 18, si riparte con un free rock, apriamo gli amplificatori, così.

0: Fox, ed era il 2020, sono passati 6 anni da allora, Nico, lo so, ha fatta la faccia Nico di quello, tempo vola, però in realtà il tempo vola e ci dà anche delle bellissime notizie, perché gli Strokes arriveranno in Italia il 17 ottobre a Bologna, all'Unipol Arena, sì, nel 2026, quindi è tutto giusto, è veramente dietro l'angolo la data che ce li riporta dal vivo, sul palco con Julian Casablancas, che veramente siamo curiosi di vederli, perché coi nuovi i brani hanno fatto delle sperimentazioni particolari che hanno molto diviso i fan, quindi scriveteci se vi piacciono, se andrete a vederli o se parteciperete a qualcuno dei live firmati Virgin Radio. 342 41 41 411. Tra poco torniamo con gli AC/DC.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
1: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
6: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da 1 chilo a 4,99€ e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5. Can't
14: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Rock the Blues Away, gli AC/DC, che comunque è uno di quei nomi che ci fanno ricordare il concetto di palco, il concetto di live, il concetto di non mollare mai, perché veramente quando si parla di AC/DC si parla di una di quelle band che nella formazione attuale, possiamo dirlo, dal 1980 con Back in Black ad oggi ha fatto veramente credere a tutti che sia tutto possibile. Sono ancora dal vivo, belli, freschi e carichi, con i Pretty Reckless in apertura che stanno seguendo proprio tutto il tour, e devo dire che veramente è sempre un piacere vedere questa band che ci ricorda un po' come per esempio gli amici Rolling Stones, quanto l'anagrafe sia totalmente un concetto assolutamente datato e non per forza importante. Ecco, a proposito di questo, ci sono poi nel 2026 un sacco di ritorni. Sai, caro Nico, che purtroppo non siamo spesso insieme in diretta, ma in tutte le dirette di quest'estate soprattutto mi è capitato di definire quest'anno come l'anno dell'azione. Ho visto un sacco di dischi uscire e tantissime band scrivere, quindi è veramente un momento creativo altissimo, godiamocelo. Sono tornati anche loro, i Kings of Leon, nel 2026. Questo è il nuovo singolo prima dell'album My Whole World.

0: Non pentirti di qualcosa che hai fatto, se quando l'hai fatta eri felice.
1: Jim Morrison. Virgin Radio, Style Rock.

0: L'anno dell'azione che vede anche gli Shinedown tornare. Questo è il nuovo singolo dell'album 8, Young Again. Tra pochissimo c'è un Virgin Classic del 1982.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi.

0: 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
14: Virgin Classics 1982.

Balleremo altri 10 minuti con i Clash in Loop, questa Rock the Casbah 1982. Siamo nel momento che tanto mi piace, quello dei Virgin Classics, perché in questo momento che cosa succede, caro mio Nico Carminati? Succede che ci ricordiamo le nostre radici, da dove veniamo. Il rock soprattutto è questo, è veramente origine. Allora, partiamo da qui e andiamo invece sulle nuove uscite, perché questo è quello che ci piace fare durante i Virgin Classic. Quindi dai Clash passiamo ai President, una band che si sta veramente facendo amare e conoscere per quel fascino che tanti progetti utilizzano, cioè quello della maschera, quindi quello di utilizzare un così un viso che non è il proprio per comunicare. E a volte, quando si utilizza il concetto di maschera, la bellezza è che poi automaticamente si va oltre l'estetica dell'artista e si ascolta forse anche un po' prima quello che è il progetto, il concetto musicale. Sicuramente loro sono arrivati con questo nuovo singolo che poi appunto parla anche della possibilità di ascoltare un nuovo album, e la traccia numero 6 di questo album, che è quella che stiamo per ascoltare, si apre in un modo intimo con un beat elettronico che accompagna un profondo monologo recitato, un discorso che incoraggia l'ascoltatore, questo andando un po' nella semantica, quindi nei lyrics della canzone, a seguire la propria strada senza curarsi del giudizio altrui, perché a nessuno importa veramente quello che fai, ed è per questo che devi fare quello che vuoi. President Sleepwalker.

0: Flash Mode dal 96, torniamo al 2026. Tra pochissimo su Virgin Radio c'è anche un free rock.
1: Virgin Radio Rockin' Weekend.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
0: Il tempo vola quando si sta bene, noi stiamo benissimo, io sono Katie Passa, con me c'è Nico Carminati per questa occasione del weekend, siamo in diretta fino alle 18 e adesso ripartiamo con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione, riapriamo gli amplificatori con gli Stereophonics.

0: I Florence and the Machine con la voce bellissima di Florence, che abbiamo avuto il piacere e l'onore di ascoltare e rivedere in Italia proprio quest'estate. E così io sono Katie Pass e in regia c'è il grande Nico Carminati, che di solito ascoltate in settimana perché la macchina la guidate voi, cari registi, questo lo dobbiamo dire in diretta. E di solito è lui che guida tutte le mattine, invece ci facciamo anche il weekend insieme. Nico, che bella è stata Florence dal vivo, vero? Pazzesca. A proposito di questo, vi ricordo chiaramente che tutti i live firmati Virgin Radio per il 2026 e anche già buona parte del 2027 li trovate sul nostro sito virginradio.it. Dalla grande, come l'ha definita Paola Maugeri, vestale del rock, Florence, tra pochissimo andiamo ai Black Keys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: Un breve, luminoso cammino.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
11: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Up dei Black Keys. Questo è un brano del 2010, però diciamolo, caro Nico, che in realtà i Black Keys sono tornati anche nel 2026. Quindi questo anno, che poi alcune persone in diretta ci hanno scritto al 342-4141-411, stando ai cinesi, in effetti questo è chiamato l'anno del cavallo. L'anno del cavallo è un anno evidentemente di movimento, di azione. Quindi quando io definisco il 2026 come anno dell'azione, parlando di tutte le proposte discografiche, artistiche, rock, chiaramente internazionali, che ascoltiamo qui su Virgin Radio, devo dire che torna tutto, cioè il cerchio si chiude alla perfezione. E a proposito, è meraviglioso perché sono tornati i Black Keys, e indovinate un po', sono tornati anche i Simple Minds, che hanno appena annunciato grandissime novità. Sei felice, Nico? Lo so, lo vedo dalla tua faccia. Il 3 settembre di quest'anno, cioè pochi giorni fa, la band scozzese infatti ha pubblicato il nuovissimo singolo che si chiama Beginner's Boys, traccia che fa poi da apripista ovviamente al prossimo album in studio intitolato Sacrosanct, e in cui appunto vediamo un'uscita, questa data così segniamocela, 29 gennaio 2027, non manca tantissimo. Ecco, diciamo che il brano nasce da una profonda riflessione proprio a detta di Jim Kerr, personale avuta mentre osservava crescere i suoi due nipoti, pensa, gemelli. E il testo affronta la complessità del diventare uomo in questa società contemporanea. Diciamo che c'è un grande punto di vista maturo di quello che poi è lo scrivere oggi, quando si ritorna con progetti come i Simple Minds, che nascono un po' di tempo prima del 2026. Perciò c'è anche una maturità così proprio anagrafica, per cui poter affrontare determinati argomenti. Loro lo fanno con questo nuovo lavoro. Iniziamo ascoltando Beginner Boys e Simple Minds.

0: Rush degli Editors, il ritorno del 2026 che li vedrà sul palco il 3 febbraio 2027 all'Alcatraz di Milano. Tra pochissimo c'è un Virgin Classic del 1968.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
10: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
9: Difficoltà?
10: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
9: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no?
11: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
14: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero!
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
19: Una Fiat 500?
18: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
20: Virgin Classics 1968.

The Watchtower, il grande Jimi Hendrix, era il 1968 e risiamo nel nostro terreno sicuro, quello dei Virgin Classics, che ci riportano veramente indietro, ma che ci fanno anche realizzare quanta avanguardia ci fosse anche a livello creativo ed artistico già nel 1968. E torniamo al 2026, caro il mio Nico Carminati in regia. Io sono Ketty Passa, sto con voi fino alle 18, parliamo sicuramente di musica, ma adesso lo facciamo con una lente di ingrandimento su un connubio che la musica vede coi libri, perché non so quanti di voi lo sappiano, e a tal proposito il numero in diretta è apertissimo, perché voglio sapere se ne conoscete altre rispetto a quello che sto per dirvi. Non so quante persone sappiano che ci sono un sacco di canzoni, soprattutto in ambito classici, che vengono proprio dai libri. Per esempio, diciamo, ci sono proprio stati dei connubi che tipo Marianne Faithfull mise il maestro e Margherita di Bulgarov in mano a Mick Jagger e ne uscì Sympathy for the Devil. Questo è il primo di tanti. Bowie voleva fare il musical da 1984. La vedova di Orwell gli disse di no e da quel rifiuto è nato Diamond Dogs. Un altro, Cobain leggeva Il profumo di Soskind, che questo faccio sempre tanta fatica a pronunciarlo, in continuazione se lo portava in tasca. Steve Harris degli Iron Maiden ha detto che la cosa di cui va più fiero è sapere quanti ragazzini abbiano scoperto Coleridge grazie al loro pezzo Rime of the Ancient Mariner. E potremmo andare avanti all'infinito, perché ci sono davvero un sacco di artisti che scrivono canzoni proprio avendo letto un libro o comunque avendo avuto un'esperienza con dei libri. Quindi se ne conoscete altri, fateci sapere al nostro numero in diretta. Nel frattempo qui siamo su Virgin Radio, si parla di musica, si parla di nuove uscite, si parla di anni importanti. Il 2026 lo è tantissimo, perché ci sono un sacco di nuovi dischi, di nuove produzioni, cioè il rock è più vivo che mai. Ce lo dicono anche i Dimes. Questo è Killing Time.

0: Day di Franz Ferdinand, erano il ritorno del 2024. Adesso le info sul traffico, poi ritorniamo su Virgin Radio con Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2 al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
7: Grazie, thank you so much, grazie.
2: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
8: It's 5 p.m.
2: Traffico.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade, code causate da un incidente sulla A14 tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. C'è un veicolo fermo sulla A13 tra Rovigo e Rovigo Sud Villa Marzana. Per chi sta procedendo verso Bologna, code per traffico intenso segnalate nel Lazio sulla diramazione Roma Nord allo svincolo di Fiano Romano verso il grande raccordo anulare. Ci sono invece incolonnamenti a tratti lungo la tangenziale ovest di Milano causati dal traffico intenso tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, verso l'allaccio con la 8. Un incidente infine segnalato sulla 1 Firenze-Roma allo svincolo di Incisa Reggello. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
0: Quarta ed ultima ora in diretta su Virgin Radio, questo è Rockin' Weekend e io sono Katy Pass, resto con voi fino alle 18, c'è Nico Carminati in diretta con me, sì, tutto giusto amici. Ripartiamo con un free rock e riapriamo gli amplificatori col nuovo Day Leap.

0: Shockwave di Liam Gallagher e torniamo al 2019. Poi invece sapete cosa succede nel 2026? Che gli Oasis ci dicono un sacco di cose meravigliose. In primis il fatto che arriva il documentario Oasis Don't Look Back in Anger, l'abbiamo visto a Venezia 83 per la grandissima occasione in cui è stato presentato questo documentario, e ne se ne è parlato in lungo e in largo, ovviamente dando anche un po' di anticipazioni di quello che sarà e di quello che è stato un dietro le quinte che ci siamo giustamente un po' persi, perché tante cose non si conoscono. Noi vediamo quello che succede sul palco, ma dietro il palco spesso sono dei misteri che solo gli artisti possono decidere di regalarci. Gli Oasis lo hanno fatto. Poi tutte le novità sugli Oasis, l'annuncio delle date, tutto quello che sappiamo è sul nostro sito virginradio.it. invece tra pochissimo il Rockin' Weekend, torniamo con gli R.E.M.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
8: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
16: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

degli R.E.M. in questo contesto melodico un po' malinconico ci ritroviamo in diretta su Virgin Radio. È sabato 12 settembre 2026 e passiamo dagli R.E.M. tra le altre cose, se qualcuno di voi è in progetto di andare a New York ce lo scriva, perché è una delle mie città in assoluto preferite. 342-41-41-411. Tra le altre cose mandiamo un grandissimo pensiero e un abbraccio a tutti i cittadini di New York, perché ci ricordiamo che ieri era l'11 settembre, quindi insomma giornate importanti, storiche da purtroppo ricordare, anche per così avere un senso di comunità nel sangue, nella pelle. A proposito di pelle, i Nothing But Thieves ce la fanno sempre sentire fino alla fine, perché sono tornati nel 2026 e adesso c'è un nuovo singolo che si chiama A Different Kind of Happiness, che proprio a detta della band non è un brano qualunque, bensì la traccia numero 12, cioè quella che chiude il cerchio, Nico, quella che chiude l'album. Lo hanno descritto proprio espressamente come un set ender, ovvero quel tipo di canzone pensata specificamente per chiudere i concerti e lasciare il pubblico un po' con il fiato in sospeso. A livello di significato c'è una sorta di lettera a se stessi, quindi praticamente la band scrive al sé del futuro parlandosi oggi, ed è una sorta di tradizione che ultimamente funziona molto a livello anche di mindfulness, cioè prendere questa cosa, parlare col proprio sé del futuro e dirsi delle cose belle guardando al qui e ora eccetera, cose di cui ovviamente non sono per niente esperta, leggo semplicemente un sacco di cose come voi. Amici, loro sono i Nothing But Thieves, che bella, A Different Kind of Happiness, in diretta su Virgin Radio.

0: una canzone i sentimenti sono più forti delle idee o parole. Si può avere mille idee, ma finché non catturano l'emozione, rimangono una sterile dissertazione.
1: Bono Vox. Virgin Radio. Style Rock.

0: Dreams degli U2, amici, 2026, dicevamo anno dell'azione. A proposito, gli U2 lo hanno aperto con due EP, uno dietro l'altro, che veramente hanno chiamato lavoro di esigenza. Hanno dovuto scrivere e dirci quello che ci hanno detto attraverso questi due, appunto, lavori. Poi si sono messi in studio e hanno fatto quello che sono bravissimi a fare, cioè scrivere i dischi, e stanno facendo esattamente questo. Questo è il singolo di quello che sarà proprio il nuovo album, per cui siamo totalmente nell'attesa degli U2. Io sono Katie Passa, c'è Nico Carminati con me in regia, stiamo camminando fino alle 18 insieme in questa puntata delle 2 di Rockin' Weekend. E allora tra pochissimo si fa un altro bel viaggio nel passato. Andiamo al 1979.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Messaggio da Marco.

0: Domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Virgin Classics 1979.

di Neil Young, My Hey Hey, Out of the Blue, e siamo al 1979, ovvero un bel Virgin Classic, uno dei tanti. Ricordiamolo, Nico, che sulla nostra pagina virginradio.it c'è proprio una sezione, tra le tante, dedicata ai classici del rock. Quindi se avete voglia di mettervela a mo' di podcast in macchina, restando connessi al nostro sito e quindi facendovi un viaggio solo nei classici, potete assolutamente usufruire della nostra applicazione, del nostro sito, di tutte le modalità di ascolto di Virgin Radio. Siamo anche in TV al canale Sky 717, TV Sat canale 68, e poi appunto attraverso il sito potete switchare modalità TV, potete farlo attraverso l'applicazione, potete andare su Mediaset Infinity e potete restare con noi ancora per qualche minuto. Io sono Ketty Passa, vi ricordo che per la settimana che arriva, perché oggi è sabato, quindi stiamo dando una sorta anche di riassunto della settimana appena passata, qualche novità, ma soprattutto qualcosa che arriverà, quindi qualche anticipo. Prima, dalle ore 21 ci sarà un best rock dedicato ai Foo Fighters, Your Favorite Toy, realizzato da Ringo. Quello è il nuovo album. A proposito, questo è il nuovo album degli All Time Low, da cui hanno estratto un nuovo singolo che si chiama Little Bit.

now

0: Gli All Time Low da Everyone's Talking, album di cui parliamo anche sul nostro sito virginradio.it. Se volete c'è un'intervista ad Alex. Invece adesso arriva Paola Maugeri perché torna Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una canzone che segna l'incontro tra due personalità uniche del rock americano: il narratore del quotidiano e la poetessa, tutti e due cresciuti nel New Jersey. La musica di Bruce Springsteen, le parole di Patti Smith. Questa è Because the Night. Rock and Roll per me non è solo una band che suona canzoni, è la creazione di una comunità che passa per il suono, il ritmo e lo scambio di energia. È un atto politico, non un modo per fare carriera. Patti Smith ha spiegato così la sua intenzione artistica in un modo che la avvicina molto a quello che ha sempre detto Bruce Springsteen. È arrivata dal New Jersey nel 1967 a soli 20 anni, ha vissuto l'arte di New York, ha frequentato i club, gli scrittori e i cantautori, Bob Dylan e Andy Warhol. Ha formato The Patti Smith Group con il chitarrista Lenny Kaye e ha riempito le sue canzoni di energia rock, ribellione punk e citazioni dei suoi artisti preferiti, da Arthur Rimbaud a Charles Baudelaire, ma anche a Jim Morrison, l'icona della controcultura Allen Ginsberg. Dopo Heroes del 1975 e Radio Ethiopia del 1976, Patti Smith entra in studio a Record Plant Studios di New York per registrare l'album Easter, che esce il 3 marzo del 78 e arriva fino al numero 13 in America. Because the Night alla fine è una storia di amicizia. Bruce Springsteen sta registrando l'album Darkness on the Edge of Town e Record Plant Studios. Scrive molte canzoni, alcune le registra, altre finiscono nell'album perduto The Promise. Nello studio a fianco c'è Patti Smith, tutte e due lavorano con il produttore Jimmy Iovine. Un giorno Bruce dà a Jimmy un nastro e gli dice: questo pezzo non lo uso, fallo sentire a Patti. È una canzone d'amore, in quel momento io non scrivevo canzoni d'amore, ha spiegato Bruce a proposito di questo regalo pazzesco. Patti cambia il testo della canzone dando una prospettiva femminile alla storia di due persone che si amano anche se sono lontane, e canta l'amore come forza inarrestabile, perché la notte appartiene a chi si ama, perché la notte appartiene a noi. Questa è Because the Night.

0: Rock, Patti Smith con Because the Night, egregiamente raccontata da Paola Maugeri, che ritorna domani mattina con l'On Playing Stories dalle 10.50 e invece io ritorno dalle 14 alle 18, sempre in diretta con voi per il grande weekend di Virgin Radio, che non si ferma con le dirette, tutt'altro. Rimaniamo qui dalle 7 del mattino. Ciao Nico Superfico, come ti chiamano tante persone qui dentro, mi accodo. Grazie mille per le energie e per la compagnia. Amiche ed amici, un abbraccio e un 5 alto da Che ti passa. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
4: Welcome on Virgin Radio.
5: Thank you.
6: How we do this? Come on, here we go.
3: Best Rock speciale Foo Fighters, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
3: Sono le 18.
8: It's 6 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Il presidente Zelensky ha aperto in un'intervista alla Deutsche Welle a un incontro con Putin in occasione del prossimo vertice del G20 a Miami. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. Intanto, secondo il ministro degli esteri Lavrov, la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Irlanda, Donald Trump, parlando da Berlino, ha detto di vedere positivamente un'Irlanda unita, idea però bocciata dal premier britannico Bonan. Oltre 10.000 i partecipanti a Dublino alla manifestazione contro la visita del presidente americano. La cronaca dall'Italia: in tribunale a Udine un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni della ex compagna dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con appena sospesa. Ha colpito la donna con un oggetto appuntito, l'uomo è stato arrestato, la donna ferita al collo e alla gamba è in ospedale. Roma, Alessandro Di Battista è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli nella capitale. L'ex deputato dei 5 Stelle era in ospedale a Cuba per un malore, accusato lo scorso 28 agosto. Parliamo di nuove tecnologie. Dario Modei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Modei un invito a rallentare il ritmo con cui sono migliorate le capacità dei modelli creati. E siamo al calcio con la Serie A, quarta giornata. La capolista Lazio attende il Milan all'Olimpico. In questi minuti, in serata, si gioca Atalanta-Cagliari dalle 20.45. Finisce 1-1 al Ferraris la partita tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
9: Questa la situazione su strade, autostrade, code a tratti lungo la A14 causate dal traffico intenso da Forlì a Imola verso Bologna. C'è una perdita di carico tra Vallata e Grotta Minarda sulla A16 in direzione Napoli. Veicoli lenti segnalati in Friuli sulla A23 tra Tarvisio Nord e Pontebba verso l'autostrada Torino-Trieste. Perdita di carico sulla A26 diramazione Predosa-Bettole tra l'accio A26 e lo svincolo Novi Ligure verso la Milano-Genova. C'è un veicolo fermo in Campania tra Avellino Ovest e Baiano sulla A16 in direzione Napoli. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 65 della Futa, traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio Novoli statale 551 traversa del Mugello. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio Free Rock, solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
14: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro. E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF!
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Io scrivo al mattino. Mi alzo presto, faccio surf. Mi schiarisco le idee, metto a posto la casa e mi siedo in giardino con il mio block notes e inizio a scrivere. È fondamentale per me avere una routine.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Attimi di paura oggi in tribunale a Udine, dove un uomo, Agostino Di Novo, imputato per lesioni ai danni della ex compagna dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato mentre la donna, ferita al collo e alle gambe, è ricoverata in ospedale. Don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Avele Libera, chiede che Denise Cosco sia seppellita insieme alla madre, la testimone di giustizia Lea Garofalo, nel cimitero monumentale di Milano. Denise è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua casa ad Ariccia, in provincia di Roma. Nella politica si alza la tensione nella maggioranza sulla sicurezza. La Lega appronta una risoluzione che punta a estendere l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il conflitto russo-ucraino, Zelensky pronto ad andare al G20 di Miami se Putin prenderà parte al vertice in programma a dicembre. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. L'invito, aggiunge Peskov, è sempre valido. Irlanda, Trump ha detto che gli Houthi yemeniti hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. I ribelli hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, strategico punto di passaggio in Yemen. Intanto a Dublino in 10.000 alla manifestazione contro la visita di Trump. Chiudiamo con i motori. Marc Marquez si aggiudica la gara sprint del Gran Premio di San Marino. A Misano il pilota della Ducati precede la priglia di Bezzecchi e Jorge Martin. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. A Milano lungo la A4 ci sono code a tratti tra Cormano e Bivio A4, raccordo viale Certosa per traffico intenso verso Torino, incolonnamenti anche Liguria sulla 12 in entrata Genova Est Casual, veicoli in avaria in entrambe le direzioni, code a tratti sulla A14 tra Faenza e Imola per traffico intenso verso Bologna. Ultima segnalazione dalla Sardegna, dove lungo la statale 131 Carlo Felice c'è corsia chiusa per lavori tra 100 metri dopo l'incrocio Santa Giusta statale 292 e 4 km prima dell'incrocio Oristano. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Su Virgin Radio Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza.
5: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni
6: e i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
5: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
6: Schermo terrazze per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat!
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it. Can't
10: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.
11: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
1: Best Rock 500.
0: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
1: Grazie, thank you so much, grazie.
0: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 21.
4: It's 9 p.m.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio.
2: Thank you.
3: No, we do this. Come on, here we go.
0: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'Appiadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
15: Spesa intelligente!
16: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
19: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
21: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
20: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
21: Riapre la casa, riparte lo show.
20: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
22: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
23: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
22: Difficoltà?
23: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
22: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
24: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
0: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carro Ponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
25: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
26: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM.
1: Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Best Rock 500.
5: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400€ oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it previa approvazione di Agos S.p.A.
11: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
12: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
11: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
12: Riapre la casa, riparte lo show.
11: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
16: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
20: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
14: It's 10 p.m.
1: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
0: Virgin Rock Live.
1: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
0: Virgin Rock Live.
1: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: Un breve, luminoso cammino.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente. Canale 5.
11: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
12: Virgin Rock Live.

0: Virgin Rock Live torna tra poco, su Virgin Radio.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: Virgin Rock Live.
4: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
3: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna venerdì alle 22 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2 al cinema.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.
7: Virgin Radio. Virgin Radio. Rock, rock, rock. Party.
0: Party. Il più grande evento rock del weekend.
7: Rock Party.

Party, solo su Virgin Radio. Your own personal Jesus.

0: Phoenix stood up.
1: Rock Party
2: torna tra poco su
1: Virgin Radio.
3: All'Esselunga fa il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: Un breve, luminoso cammino.
7: E tu, Acutis, cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
9: D'Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
10: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
12: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Rock Party, Virgin Radio.
13: One, two, three, four.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
7: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
6: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
7: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tua soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Long Playing Stories.
18: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
19: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
18: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: vi aspetta venerdì prossimo su
0: Virgin Radio.